cose semplici della vita, la sera giusta teglirsi di giuvia, quando la giuvia la salpica in la galleria.